enti o ba mountain lo ninu orin ti Dr. Sikiru Ayinde Bari stand so ni soro nipa awo to wa laarin ohun ati Ajala Travels mo ti soro nipa eri lori eto yi e ja gbadun si waju si mo nbo mo ma ngbo nipa oku oro ni eni ma wa definition oku oro ko lo gbo orin lati bere ti Dr. Sikiru Ayinde Bari start ti so nipa ise to ti bere ati bo se kokko sina lo di ise soja to wa pada si di ise orin ati gbogbo bo se sign contract ati gbogbo bo se di pe gbogbo e fe di ran dan dan na ni so lowo yi